0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto. È spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne. È il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 21 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Avete una grinta eccezionale che vi permette di sbloccare situazioni professionali stagnanti. Siate audaci nei vostri progetti ma senza cercare scontri diretti. Toro, vivrete una giornata ideale per pianificare investimenti o risolvere con metodo vecchie questioni domestiche. La pazienza sarà dalla vostra parte. Gemelli, la vostra comunicazione è esaltata, rendendovi perfetti per chiudere accordi o negoziare con successo. Notizie inaspettate e stimolanti arriveranno presto nella vostra cerchia di amici. Cancro, vivete ore di grande consapevolezza e ideali per concludere progetti personali che vi stanno a cuore. Queste sensazioni vi guideranno con saggezza verso scelte future molto importanti. Leone, il vostro carisma cresce costantemente, regalandovi una sicurezza che non passerà inosservata. È il momento di preparare il terreno per un importante salto di qualità. Vergine, la vostra precisione risolverà un complicato problema organizzativo nel vostro ambiente di lavoro. Ricordate però di non trascurare il benessere fisico. Bilancia, raggiungerete un equilibrio perfetto tra dovere e relax, attirando incontri fortunati grazie alla vostra diplomazia. Un nuovo obiettivo a lungo termine inizia finalmente a farsi strada. Scorpione, siete incredibilmente intuitivi e capaci di leggere con estrema chiarezza tra le righe di ogni situazione. Proteggete i vostri interessi. Sagittario, la voglia di espandere i vostri orizzonti vi spinge verso nuovi percorsi formativi o viaggi stimolanti. Una proposta improvvisa potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa. Capricorno, la vostra costanza inizia a produrre frutti visibili e concreti, consolidando finalmente la vostra posizione. Vi conviene ascoltare e coinvolgere maggiormente i vostri collaboratori. Acquario, lo spirito innovativo e le soluzioni fuori dagli schemi vi renderanno protagonisti in ogni ambito. Cercate solo di essere chiari nell'esporre i vostri progetti. Pesci, una sensibilità profonda vi permette di entrare in perfetta sintonia con le persone che amate. Sfruttate la vostra naturale creatività per risolvere invece efficacemente una questione pratica. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Il nostro martedì 21 luglio pronto a proseguire, luglio col bene che ti voglio, mi sono svegliata già un po' canterina, dai che cantiamo le nostre canzoni e facciamo partire questa bella giornata. Un saluto anche a Simone Serpone, sempre presente, sempre pronto ad occuparsi della parte tecnica e ovviamente a far partire il primo disco delle nostre tre ore insieme, che è Nel sole di Albano, e allora si canta proprio perché questa canzone è stupenda. Tra poco anche Peppino Gagliardi, Accanto a chi?

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

proseguiamo questa mattinata del 21 luglio, sempre Monia Braga con voi. Vi ricordo anche la nostra linea WhatsApp, anche se so che ormai la maggior parte delle persone, dei romantici all'ascolto, si è salvato il nostro numero e avete fatto bene, così siete veramente molto veloci, soprattutto quando c'è da provare a ricevere i nostri gadget. Comunque segnatelo e salvatelo, 331 240 78 78, così anche per darci un po' il buongiorno. Antonello Venditti tra poco con Stella, subito invece i Cugini di Campagna, Innamorata.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Andiamo a scoprire l'almanacco di questo 21 luglio partendo come sempre dai santi. Oggi è San Lorenzo da Brindisi, dottore della Chiesa, patrono dei bibliotecari, ed è anche San Daniele, profeta dell'Antico Testamento. Quindi facciamo gli auguri a tutti Lorenzo e ai Daniele all'ascolto. Oggi usciva l'ultimo libro di Harry Potter nel 2007, Harry Potter e i doni della morte, l'ultimo capitolo della saga di J.K. Rowling. Ma soprattutto 80 anni fa, proprio in questa giornata, ci fu la prima vincita della schedina. A due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, un certo Emilio Brasetti, impiegato, vinse una bella cifra, azzeccando un 12 fortunato. All'epoca, insomma, sono altri tempi, giustamente, si era portato a casa oltre 463.000 lire, che insomma equivalente a 4 anni di paga di un operaio, per l'epoca. Siamo nel 1946, dobbiamo andare indietro nel tempo. Voi giocate ancora schedine, non schedine, super enalotto, gratta e vinci, perché per vincere bisognerebbe anche giocare, così mi dicono. Vedrai, arriva Luigi Tenco su Romantica Radio, e tra poco anche Giardino dei Semplici con Giallo.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Siete bravissimi, siete unici, stupendi.
1: Sono Antonio da Santa Maria Capua Vetere. Vi ascolto perché trasmettete una musica rilassante, adatta per tutta la giornata. Un abbraccio, siete bravissimi.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 78 78 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Eccomi, sempre io, Monia Braga con voi a proseguire questa bella mattinata del 21 luglio col bene che ti... Io ve l'avevo detto, già ad inizio mese che l'avremmo cantata spesso questa canzone. Ma adesso siamo pronti ad ascoltarci Sergio Caputo con Merci Beaucoup dell'87. Tra l'altro mi piace tantissimo perché Merci Beaucoup non è scritto proprio in stile francese, no? Beaucoup, ma beaucoup, proprio così, come lo diciamo. Giustamente siamo italiani ed è così. E so che lo sapete. Sapevate già, ma così era per dirvelo. Subito invece Mal con Tu non mi lascerai e tra poco anche l'oroscopo qui su Romantica Radio.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 21 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Avete una grinta eccezionale che vi permette di sbloccare situazioni professionali stagnanti. Siete audaci nei vostri progetti ma senza cercare scontri diretti. Toro, vivrete una giornata ideale per pianificare investimenti o risolvere con metodo vecchie questioni domestiche. La pazienza sarà dalla vostra parte. Gemelli, la vostra comunicazione è esaltata, rendendovi perfetti per chiudere accordi o negoziare con successo. Notizie inaspettate e stimolanti arriveranno presto nella vostra cerchia di amici. Cancro, vivete ore di grande consapevolezza e ideali per concludere progetti personali che vi stanno a cuore. Queste sensazioni vi guideranno con saggezza verso scelte future molto importanti. Leone, il vostro carisma cresce costantemente, regalandovi una sicurezza che non passerà inosservata. È il momento di preparare il terreno per un importante salto di qualità. Vergine, la vostra precisione risolverà un complicato problema organizzativo nel vostro ambiente di lavoro. Ricordate però di non trascurare il benessere fisico. Bilancia, raggiungerete un equilibrio perfetto tra dovere e relax, attirando incontri fortunati grazie alla vostra diplomazia. Un nuovo obiettivo a lungo termine inizia finalmente a farsi strada. Scorpione, siete incredibilmente intuitivi e capaci di leggere con estrema chiarezza tra le righe di ogni situazione. Proteggete i vostri interessi. Sagittario, la voglia di espandere i vostri orizzonti vi spinge verso nuovi percorsi formativi o viaggi stimolanti. Una proposta improvvisa potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa. Capricorno, la vostra costanza inizia a produrre frutti visibili e concreti, consolidando finalmente la vostra posizione. Vi conviene ascoltare e coinvolgere maggiormente i vostri collaboratori. Acquario, lo spirito innovativo e le soluzioni fuori dagli schemi vi renderanno protagonisti in ogni ambito. Cercate solo di essere chiari nell'esporre i vostri progetti. Pesci, una sensibilità profonda vi permette di entrare in perfetta sintonia con le persone che amate. Sfruttate la vostra naturale creatività per risolvere invece efficacemente una questione pratica. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Pronti per aprire una nuova ora su Romantica? Sempre Monia Braga con voi, le 7 passate da pochissimo. Un buongiorno a chi pian piano si aggiunge al carro degli svegli. Partito puntuale dalle 6 qui dalla sede di Romantica Radio, ma l'invito a salire su questo fantomatico carro è rivolto a tutti coloro che si stanno svegliando anche in questo momento. Buongiorno a tutti. A che ora suona la sveglia dalle vostre parti? Basta raccontarmelo. 331 240 78 78, ci diamo la sveglia insieme. Tra poco anche con una bella collection musicale che sta d'estate, cioè Radiolina sulla spiaggia. Subito invece ma c'è i Fila di Ambrosia e tra poco anche Gigi Finizio con Amore Amaro, sempre solo qui su Romantica Radio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

Siamo al 21 luglio, è martedì e andiamo a scoprire i compleanni dei personaggi famosi. Beh, oggi sarebbe stato il compleanno di niente po' di meno che Ernest Hemingway, nato nel 1899, scrittore ovviamente, premio Nobel di lui, beh, ricordiamo Il vecchio e il mare, ma non solo. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di uno dei miei attori preferiti, che purtroppo ha deciso di dare fine alla sua vita un po' troppo presto. Robin Williams, ricordiamolo per L'attimo fuggente, Mrs. Doubtfire e tantissimi altri film. Beh, insomma, veramente fantastico. Io l'ho sempre amato tanto. E anche voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare in questo 21 luglio? Beh, scrivetemelo al 331-240-7878. Intanto Caramella per amore e tra poco anche Fred Buongusto, sempre qui su Romantica Radio.

0: Da Filo quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Pronti per andare a scoprire le giornate mondiali di questo 21 luglio? No, così oggi attenzione perché è la giornata mondiale del cane, per sensibilizzare anche sull'adozione e contro l'abbandono. Siamo in estate, mi raccomando, smettiamola con questa cosa dell'abbandonare gli animali lungo la strada, ma non si può, non si può. Io ricordo che da piccolina proprio mi ero creata una petizione mia, avevo tappezzato tutto il paese dove abitavo con cartelloni per invitare le persone a non abbandonare gli animali, mi raccomando. Oggi è anche la giornata mondiale del fast food e anche della giostra, ma magari tra poco ne parliamo. Intanto Johnny Dorelli, Bugiardo amore mio, e tra poco anche Bobby Solo, Non c'è più niente da fare.

0: le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.
1: Non c'è più niente.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Piero da Crotone. Quando la musica diventa poesia, romantica nell'autore.
1: Io sto passeggiando ascoltando la vostra musica, perfetta, ideale, grazie.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Abbiamo citato la giornata mondiale del cane, vi ho buttato lì anche che oggi è la giornata mondiale del fast food e della giostra. Beh, per quanto riguarda la giornata del fast food, oggi è appunto la giornata dedicata ad hamburger, patatine, tutto ciò che è junk. Diciamo che è una giornata nata in America, ma ormai si festeggia ovunque perché il famoso cibo spazzatura è da tutte le parti, ormai si chiama così. È anche la giornata mondiale della giostra per celebrare il divertimento, le luci, l'atmosfera dei parchi divertimento, delle sagre che in estate ce ne sono sempre tante, sono stupende. Proseguiamo con la musica, andiamo a Firenze con Ivan Graziani e tra poco Due come noi di José Luis Rodríguez e tra poco anche l'oroscopo.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 21 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Avete una grinta eccezionale che vi permette di sbloccare situazioni professionali stagnanti. Siate audaci nei vostri progetti ma senza cercare scontri diretti. Toro, vivrete una giornata ideale per pianificare investimenti o risolvere con metodo vecchie questioni domestiche. La pazienza sarà dalla vostra parte. Gemelli, la vostra comunicazione è esaltata, rendendovi perfetti per chiudere accordi o negoziare con successo. Notizie inaspettate e stimolanti arriveranno presto nella vostra cerchia di amici. Cancro, vivete ore di grande consapevolezza e ideali per concludere progetti personali che vi stanno a cuore. Queste sensazioni vi guideranno con saggezza verso scelte future molto importanti. Leone, il vostro carisma cresce costantemente, regalandovi una sicurezza che non passerà inosservata. È il momento di preparare il terreno per un importante salto di qualità. Vergine, la vostra precisione risolverà un complicato problema organizzativo nel vostro ambiente di lavoro. Ricordate però di non trascurare il benessere fisico. Bilancia, raggiungerete un equilibrio perfetto tra dovere e relax, attirando incontri fortunati grazie alla vostra diplomazia. Un nuovo obiettivo a lungo termine inizia finalmente a farsi strada. Scorpione, siete incredibilmente intuitivi e capaci di leggere con estrema chiarezza tra le righe di ogni situazione. Proteggete i vostri interessi. Sagittario, la voglia di espandere i vostri orizzonti vi spinge verso nuovi percorsi formativi o viaggi stimolanti. Una proposta improvvisa potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa. Capricorno, la vostra costanza inizia a produrre frutti visibili e concreti, consolidando finalmente la vostra posizione. Vi conviene ascoltare e coinvolgere maggiormente i vostri collaboratori. Acquario, lo spirito innovativo e le soluzioni fuori dagli schemi vi renderanno protagonisti in ogni ambito. Cercate solo di essere chiari nell'esporre i vostri progetti. Pesci, una sensibilità profonda vi permette di entrare in perfetta sintonia con le persone che amate. Sfruttate la vostra naturale creatività per risolvere invece efficacemente una questione pratica. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
2: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
7: Apriamo questa nuova ora di martedì 21 luglio con I Bellissimi ed è l'occasione per ascoltarci una canzone che, a dir la verità, arriva dal 2012. Solitamente nei Bellissimi vi regaliamo anche canzoni pressoché nuove, diciamo così, canzoni che sono ovviamente d'amore, che magari arrivano al cuore e voi potreste anche regalarci qualche vostro ricordo legato alla canzone dei Passenger, Let It Go, canzone molto molto bella, malinconica, su una relazione finita, perché il tema centrale si concentra sul fatto che ci accorgiamo del valore delle cose solo quando le perdiamo, ed è purtroppo molto vero. Passenger, Let It Go su Romantica Radio.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Grazie.

noi. Qui a Romantica Radio è tempo di belli freschi, perché abbiamo voglia di allegria, siamo in estate, giustamente, e per divertirci ancora di più facciamo così: prendete il vostro smartphone, scriveteci subito al numero WhatsApp 331 240 78 78, la parola abbronzatissima, ovviamente anche con il vostro nome e la città da dove ci scrivete. La prima parola abbronzatissima che arriva, regaleremo la nostra calamite. Allora scrivete subito.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. L'ondata di calore che attanaglia l'Italia non molla. Sono 18 le città interessate dal bollino rosso oggi. Per un po' di refrigerio occorre attendere fino a domani, quando le città a rischio scenderanno a 7. Attesi anche maltempo e temporale al nord, che da giovedì si sposteranno al sud. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riferito dall'agenzia stampa IRNA, i guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato d'aver fermato due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Meloni. Aveva 51 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Romantica News, ci siamo appena ascoltati la redazione con tutte le informazioni che arrivano dall'Italia e dal mondo. Tra poco copertine d'autore, questa bella rubrica che ci porta a scoprire di più su un album che ha fatto la storia, un album molto molto bello, Storia di un impiegato di Fabrizio De André. Questo tra poco, intanto cantiamo e facciamo partire un bel momento karaoke con Acqua Azzurra, taratatata, Acqua Chiara di Lucio Battisti, e tra poco anche i Proculorum qui su Romantica Radio.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
4: La copertina di Storia di un impiegato, disco di Fabrizio De André del 1973, è un'opera concettuale del graphic designer Raymond Kfeller. Mostra un disegno surreale. Si tratta di una sorta di parallelepipedo geometrico. Aprendo la confezione si scopre che contiene 6 figure umane disegnate su carta millimetrata. L'edizione originale in vinile includeva anche un libretto con i testi e le fotografie elaborate a matita.
5: Quando in anticipo sul tuo stupore

0: darglielo in fretta.
1: Il concept del disco esplora la presa di coscienza politica di un lavoratore durante il 68. La grafica evoca immediatamente le tensioni sociali, l'alienazione del lavoro in fabbrica e le tematiche di protesta e ribellione, diventando da subito un manifesto.
2: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Meravigliosa radio, sei unica. Anna da Belvedere, provincia di Cosenza.
1: Ciao Romantica Radio, grazie, grazie per allietare le nostre giornate. Un caro saluto a tutti voi, Stefano da Scalea, ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Pronta, pronta, pronta, più che mai, Ornella Rauccio a tenervi compagnia e a far proseguire questa bella mattinata del 21 luglio col bene che ti voglio. Io vi auguro di passare una buona giornata, sempre in nostra compagnia, sempre con Romantica Radio ovviamente, e vi aspetto domani, puntuali, mi raccomando, a partire dalle 6 vi butto giù dal letto. Ci salutiamo con i Pooh, Tu dove sei, e tra poco anche Claudio Baglioni, Sabato pomeriggio. Un bacio ancora da Monia Braga.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni?

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Eila, salve a tutti e buongiorno, bentrovati, grazie ancora. Io sono Ornella Ruccio, buongiorno. Stavo salutando ancora la mia e vostra amica Monia Braga che è stata con voi dalle 6 di stamattina. Tocca a noi arrivare insieme fino a mezzogiorno e in questo ci darà una mano Simone Serpone, le cui magiche fatate manine non servono solo a fare centrini all'uncinetto come fa nel tempo libero, ma servono anche a mandare le canzoni che stiamo per ascoltare. Prima vi do i nostri contatti, questo è il numero 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. grazie a tutti già da ora, vi premio con le nostre canzoni romantiche e stanno per arrivare Marco Ferradini con Lupo Solitario DJ, subito la canzone che vinse il Festival Bar del 78 per gli alunni del Sole, la prima è Liu.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Le estati del passato sono tornate in Radiolina sulla spiaggia e torneranno anche più tardi in un altro appuntamento. Ora andiamo a ritrovare un personaggio famoso nato in passato proprio in questo 21 luglio. Andiamo all'anno 1948 e nasce il cantautore britannico Cat Stevens. Beh, simboli degli anni 70 sono state le sue canzoni, tra le altre Wild World, Father and Son, dai, davvero indimenticabili. Indimenticabili anche quelle che stanno per arrivare, e tra poco andremo con Riccardo Cocciante al 1978 con A Mano a Mano, canzone che poi Rino Gaetano realizzò solo in tour andando con lui e con New Perigeo, e la versione di Rino Gaetano addirittura ha avuto il disco di platino, però disco d'oro anche questa di Riccardo Cocciante. Prima ancora arriva Lena Biolcati, la prossima è Per riaverti te.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: E adesso è arrivato il momento anche di rivivere eventi particolari avvenuti in passato in questa data. E allora, 21 luglio del 1969, qualcuno lo ricorderà, alle ore 2:56 Neil Armstrong diventa il primo uomo a compiere un passo sulla Luna. La famosa frase: questo è un piccolo passo per un uomo, un gigantesco balzo per l'umanità. Adesso abbiamo voglia di ricordare un personaggio che da poco è scomparso e che per sempre, da sempre, nei nostri cuori. E allora tra poco tornerà la voce di Peppino Di Capri con Roberta. Subito andiamo al 1980 con gli anglo-australiani Air Supply e questa è All Our Love.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono Norma d'Avellino. Vi volevo dire grazie per le bellissime immagini che trasmettete e per i conduttori che fanno tanta compagnia. Vi seguo ormai da anni su tutti i dispositivi, però quello che maggiormente seguo è la TV. Grazie, grazie, grazie.
1: Ciao Romanca, siamo Alessandro e Anna da Potenza, anche se io vengo da Roma, però comunque siete la radio dei nostri cuori, vi ascoltiamo ogni giorno, grazie mille, ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Saluto anch'io gli amici che abbiamo ascoltato prima nello spazio Ciao Romantica, e potete fare anche voi come loro, ve lo ricordo sempre, mandare un messaggio vocale al 331 240 78 78 per entrare appunto in uno dei momenti Ciao Romantica. Entriamo invece ancora nella nostra DeLorean per viaggiare nel tempo e andiamo al 21 luglio del 1983, quando viene registrata a Vostok in Antartide la temperatura più bassa mai misurata sulla Terra, pari a meno 89,2 gradi Celsius. Io non so se mai più ci saranno queste punte in basso, visto tutti i danni che l'umanità sta facendo al mondo con il riscaldamento globale, però meglio non pensarci, confortiamoci con la nostra musica romantica anni 70, perché tra poco avremo Buzz Butler con Tesoro Mio, subito Caro Amore Mio di Rosanna Fratello.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
2: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
2: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Ambarabacci cicocò, scusatemi, stavo facendo la mia profonda scelta tra i messaggi che arrivano al 331-240-7878 per scegliere chi salutare. No, non è vero, non lo faccio in quel modo, scherzavo. Ancora buongiorno, buona martedì 21 luglio, io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio, staremo insieme fino a mezzogiorno e adesso posso salutare tra gli altri Marianna da Nocera che scrive: vi ascolto sempre durante i miei viaggi romantici con mio marito, che bello. Accompagnare le coppiette innamorate, quella è proprio una delle mission più belle per Romantica Radio. E allora come fare a non dedicarvi le prossime canzoni? Tra poco ci sarà dal 79 la cover italiana da parte di Patti Pravo di un pezzo che era di Bonnie Tyler, It's a Heartache, in italiano diventa Notti Bianche, e subito c'è anche Gianni Togni con Fred Astaire all'università.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non si credi.
9: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: Quando torna il momento, Anem e Core è proprio lo spazio in cui vi aspetto di più, al 331-240-7878, perché è il momento in cui i cuori romantici si liberano, esprimono proprio al top i loro sentimenti, i ricordi, le nostalgie legate in particolare ad una canzone storica, immortale della tradizione partenopea. E allora raccontatemi le vostre sensazioni, come facciamo ogni giorno, al 331-240-7878 mentre ascoltiamo Era di Maggio di Lina Sastri.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain, emesso alert per gli americani nel mondo. Sono stati arrestati in flagranza due imprenditori dell'agroaversano attivi nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Le accuse a loro carico sono intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I loro dipendenti lavoravano anche 14 ore al giorno per circa 3 euro l'ora e restavano nei campi anche durante lo spargimento di pesticidi senza dispositivi di protezione. Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come una rana. C'è questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. La penisola però resta divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore. Finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della CONMEBOL, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia sarà a 64 squadre, un'ipotesi che era già al vaglio della FIFA, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Grazie alla redazione per le news. Tra poco ancora una volta entreremo nello spazio copertine d'autore per scoprire di più di una delle copertine iconiche della storia della musica. In questo caso si parlerà di Because the Night di Patti Smith Group, davvero storia della musica, c'è poco da dire. C'è poco da dire anche riguardo al fatto che ci sarà qualcosa che magari potrete attaccare al vostro frigo. Se siete de ferro ve l'attaccherete addosso. Ne parleremo dopo nello spazio Belli Freschi. Arriviamo a tutto questo con Julio Iglesias, anni 70 per Restiamo Ancora Insieme, subito a partire Oltre Amore di Filipponio.

0: il cuore se per caso non avessi te. Avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.
1: Sei tu
0: il mondo che volevo, tu l'intesa che sentivo, tu dolcezza che provavo, tu sei tu.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Perché scegliere BCC di Aquara?
6: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
5: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
6: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
5: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
6: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
5: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
7: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
9: Because the Night di Patti Smith Group del 1978 ha una storia particolare. La canzone originale fu composta e registrata da Bruce Springsteen. Quando il cantante si rese conto che non avrebbe trovato posto nel suo album, pensò di passarlo alla collega che registrava nello studio accanto. La canzone, adattata ad una voce femminile, fu un grande successo. Decisamente particolare la copertina, che mostra un ritratto in bianco e nero della cantautrice, ravvicinato e intenso, scattato dalla celebre fotografa Lynn Goldsmith. La stessa fotografia, ma con un'inquadratura leggermente più ampia, è stata utilizzata come copertina per l'album Easter, il disco che contiene il brano.

0: Nella foto l'artista appare in una posa spontanea, con lo sguardo rivolto di lato, i capelli scuri spettinati e una canottiera scura. Lo scatto divenne celebre e pionieristico per l'epoca, poiché mostrava apertamente la peluria sotto l'ascella della cantante, sfidando i canoni estetici tradizionali della musica pop e rock femminile degli anni 70. Nel retro, il vinile originale da 7 pollici includeva i crediti del brano, compreso il nome di Bruce Springsteen.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, dall'Abruzzo, dai Monti della Maiella. Un saluto da Andrea.
1: Ehi ragazzi, vi ringrazio per la bella compagnia che mi date mentre sono ai fornelli a preparare un altro po' di caponata e la ricotta fritta. Vi auguro una buona giornata e mi complimento sempre con voi per la vostra professionalità.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Romantici avvisati, mezzi salvati, vi avevo detto prima che saremmo arrivati anche allo spazio belli freschi in cui, eccola qua, ci sarà la nostra iconica Calamita che potrà arrivare a casa di uno di voi, che dovrà essere in assoluto il più veloce, il primo. Perché? Perché nello spazio belli freschi abbiamo voglia di allegria e allora ci divertiamo, facciamo così, voi scrivete abbronzatissima con nome e città.

0: Incredibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ancora una volta da voi per dirvi buongiorno, buon martedì 21 luglio. Io sono Ornella Rauccio, purtroppo per voi, e arriviamo insieme fino a mezzogiorno qui su Romantica Radio. E adesso ancora ho un saluto da fare tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Tutti favolosi, grazie a tutti, vi abbraccio. Ma in questo caso, insomma, io prendo a vostro rappresentante Pietro da Crotone, che scrive: Romantica Radio è la cura contro il malumore, vi adoro. Che bella cosa che c'è scritto, guarda, il fatto di farvi sorridere, farvi ridere. Io personalmente faccio ridere, lo so, veramente. No, vabbè, per altri motivi. Ascoltiamo la musica, come sempre è meglio, e arriverà Anna Oxa con Storie, subito dal 1978, grande firma Ivano Fossati, per questa Dedicato di Loredana Bertè.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
8: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Che bello, l'appuntamento con la radiolina sulla spiaggia ci fa davvero ritrovare le suggestioni delle estati del passato. Ma adesso parlo con tutte voi casalinghe e anche con i casalinghi, perché noi che ci ammazziamo di sbiancanti e ogni volta diciamo: ma perché sto bianco non viene bianco come vorrei io? Beh, alla fine, tra i rimedi della nonna sembra che ce ne sia uno molto semplice per rendere più bianchi i vestiti bianchi, cioè metterli nell'acqua bollente con una fetta di limone o qualche fettina di limone. Sembra che questa cosa funzioni. Poi io la sperimenterò, anche voi mi racconterete come vi andrà a finire al nostro numero. E intanto, mentre facciamo il tentativo, ascoltiamo Jens con Per chi, subito dall'81 il maestro Franco Battiato con Summer on a Solitary Beach.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Ogni tanto, lo sapete che mi va, mi permettete di farlo anche questa mattina, salutare tutti gli amici romantici dubbisti d'Italia, quelli che ascoltano Romantica Radio in dub. E allora voglio salutare gli amici di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Sardegna. Vi abbraccio tutti e continuate a seguirci, restate sempre con noi, ma questo è valido per tutti gli altri che in qualunque modo ascoltano Romantica Radio in tutto il mondo. A voi dedichiamo le prossime canzoni. Arriverà Il Califfo, Franco Califano dal 76 con Iconica, Tutto il resto è noia. Subito Che vuole questa musica stasera per Peppino Gagliardi.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

questa stanza che è vuota senza te, ma in questo silenzio senza vita c'è ancora il tuo profumo.

0: Ciao romantica, la vostra musica ci fa sognare, siete fantastici, non vi perdo un giorno. Ciao da Giovanna.
1: Ascolto Romantica Radio, chiamo Tonino e sto viaggiando su un aliscafo direzione Capri per un weekend sudato ma romantico, come Romantica Radio. Ciao.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Anche stamattina siamo quasi al termine del nostro appuntamento. Prima arriverà con voi. Ah, già arrivato. Ah no, scusami, l'avevo visto fermo, immobile. Pensavo fosse il cartonato di Marco 3. È proprio Marco 3. Ok, adesso. Eppur si muove. Adesso lo vedo, sì, ok. E starà con voi da mezzogiorno fino alle 15. Prima ascolteremo subito una grande canzone. Toglieremo la polvere con Enrico Ruggeri. E poi dopo andremo a Sanremo 70 con i Dic Dic e Io Mi Fermo Qui. Che è la cosa che faccio anch'io in questo momento. La Rauccio si ferma qui, solo per oggi. Grazie a Simone Serpone che è stato in regia. Grazie a tutti voi per esserci stati. Appuntamento sempre qui su Romantica Radio domattina e sempre dalle 9 alle 12. Grazie, ciao.
4: Romantica.
5: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Open.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Su Romantica Radio, il pomeriggio fino alle 3, tra canzoni che restano addosso, sei in compagnia di Marco 3.
3: Apriamo bottega, apriamo il nostro ristorante questa mattina, perché all'ora di pranzo, come dice Ornella Rauccio, arrivo io, quindi fino alle ore 3 di oggi pomeriggio saremo insieme, momento quale poi ci sostituirà il mio amico Lucio Belmonte. Buongiorno cara Ornella, buongiorno anche a Simone Serpone e a tutto il gruppetto qui di Romantica Radio. Sto parlando di Verdiana Sasso che è dall'altra parte, Alessandra, Luca Di Stefano alla parte musicale, insomma tante persone che sono anche dietro le quinte qui su Romantica Radio, e il plauso va anche a loro. Iniziamo subito con la nostra musica, tra un po' c'è Mal con Senza Te e subito Loretta Goggi con questo pezzo che tradotto letteralmente sarebbe Non esagerare, che però il titolo della canzone è Non t'allargà. Eccolo qui.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

versione originale è stato un successo in tutto il mondo. Era il 1967 quando si suonava questa canzone di Claude François dal titolo Comme d'habitude. Direte voi, ma di cosa stiamo parlando? Poi un canadese, un certo Polanka, ascoltò il brano durante una vacanza in Francia, decise di acquistarne i diritti e riscrisse completamente il testo in inglese adattandolo al suo stile di vita, insomma, ecco. Un nuovo testo che racconta la vita di un uomo che fa i conti con il proprio passato, affrontando la fine di una sua esistenza con fierezza e senza rimpianti. E pensate che questa canzone non era gradita a Frank Sinatra. Sto parlando di My Way, che ascolteremo tra un po', mentre il nostro Simone Serpone la va a cercare e la manderei in onda. Ora c'è Zucchero con Non aver paura.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito i sistemi di difesa iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato ad aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia al Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al 5° piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario. Tennis: Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 di Washington dal 27 luglio al 2 agosto e WTA 1000 di Torino dal 2 al 13 agosto. L'azzurra è costretta a dare forfait a causa del perdurare dei problemi al piede che hanno condizionato fin qui la sua stagione. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie alla nostra redazione giornalistica. Romantica News ritornerà alle 15.30 insieme a Lucio Belmonte. Tra un po' ci sono le copertine d'autore. Riascoltare e rivedere le copertine, perché no, attraverso il nostro podcast su romanticaradio.it si può fare. Oggi parleremo di Mina, un album omonimo del 1971. Lo ritroveremo proprio qui in copertine d'autore. Ora c'è Gigi Finizio con Solo Lei e a seguire Umberto Balsamo in Amore Mio.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: Dopo essersi presa una pausa dalla TV, dopo le esperienze a Senza Rete e Canzonissima, Mina nel 1971 torna con l'album intitolato semplicemente Mina, come quello del 64. E in copertina stavolta non c'era il suo volto, ma una scimmia. Una scelta piuttosto bizzarra e curiosa, che all'epoca fu giustificata dalla mancanza di materiale fotografico. Mina aveva infatti da poco partorito la sua secondogenita Benedetta, e di foto recenti ve ne erano davvero poche a disposizione. In realtà la scelta della scimmia per la copertina nacque da una precisa esigenza artistica. Mina e il suo storico collaboratore Luciano Tallarini volevano evitare la solita faccia e cercavano un'immagine provocatoria. Scelsero un primate per il suo aspetto buffo e irriverente, per giocare con la sua stessa immagine e non prendersi troppo sul serio.

0: Il disco, elegante, ben arrangiato, pieno di canzoni che rendono giustizia all'enorme talento dell'artista, ancora oggi è tra i più apprezzati della discografia italiana. Il regista Sandro Bolchi disse che Mina non era una cantante, ma una splendida belva che ti suggestiona con lo sguardo, con il fascino di una voce inquietante e drammatica, con due gambe infinite e proterve che fanno squagliare anche i selciati più duri. Quando è sul palcoscenico ringhia, singhiozza, ansima, urla, geme. Il suo, più che un canto, è un rito ipnotico che trascina la folla al delirio.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, sono Lucia da Napoli. Perché vi ascolto? Perché siete rilassanti, siete conduttori fantastici, divertenti e poi mi fate rivivere la mia gioventù con le mie canzoni preferite. Un abbraccio a tutti voi.
1: Romantica Radio, solo nel nome di questa emittente, è una garanzia per tutti noi amanti della musica dolce per sognare. Un abbraccio da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Tempo di vacanze, molte persone sono convinte che un viaggio in crociera equivalga a un cibo illimitato per tutta la durata della vacanza, ma la realtà è un po' diversa. È vero che ci sono dei locali in cui è possibile consumare tutto ciò che si vuole senza sborsare un euro, ma è altresì vero che ce ne sono altri in cui è necessario pagare. Non solo le bevande e altri extra non sono mai inclusi nel pacchetto. Quindi ne parleremo durante la trasmissione di oggi. Il tempo di ascoltarci Fabio Concato tra un po' in È Festa e subito Little Tony con il suo papam papam papam. Non è una mitragliata, è il suo cuore matto.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: I miei saluti oggi partono in Calabria e sì, c'è Alberto da Scalea che mi ha mandato una bellissima foto di un mare pazzesco. È un nostro fedelissimo ascoltatore che ci segue tutti i giorni. E poi Elio da Reggio.

Calabria, che scrive: siete una bellissima radio e non vi cambierei per nessun'altra radio nel mondo. A proposito di mondo, c'è Pietro dalla Germania. Vi ho scoperto un mese fa mentre mi trovavo in Italia da mia suocera e mi avete fatto venire la pelle d'oca germanica ascoltando la vostra musica. Sono ritornato bambino, è un po' aria di casa tua, no? Romantica radio. E a te voglio dedicare Semi Barbò con aria di casa mia. E qui che volevo arrivare. Subito dopo ci sono gli Earth, Wind & Fire. Rimanete con Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
8: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Bene, bene, bene, vi abbiamo portato anche con Radiolina sulla spiaggia, sulle spiagge d'Italia. Parlavamo prima di crociere e soprattutto di cibo che si consuma in crociera. Le navi da crociera sono vere e proprie città in movimento e come tali offrono diversi punti di ristoro, oltre che ogni tipo di divertimento. Se siete in procinto di partire oppure avete in mente di fare una vacanza di questo tipo, è bene che sappiate in anticipo come funziona il cibo a bordo, quindi organizzatevi, informatevi, anche se possono esserci delle piccole variazioni in base alla compagnia che si sceglie. Solitamente, dico solitamente, la ristorazione è organizzata in questa maniera: il ristorante principale, c'è il buffet, ristoranti di specialità, snack bar e caffetterie, ristoranti per bambini e room service. Mentre la room service consente di ordinare un cibo 24 ore su 24 direttamente in cabina, un servizio sempre a pagamento ovviamente, gli altri punti di ristoro sono locali a tutti gli effetti, dove è possibile mangiare specialità differenti in determinati orari. Quasi sempre, dico quasi sempre, il ristorante principale e il buffet offrono le stesse pietanze, con la sola differenza che nel primo si ha il servizio al tavolo e nel secondo c'è il self-service. Ovviamente il menù cambia ogni giorno. Attenzione a quando trovate cucine differenti, cioè dall'italiana all'asiatica, passando per l'americana, la francese. Ecco, ci possono essere dei locali di sushi, pizzerie, sono tutti naturalmente a pagamento. Anche gli snack bar e caffetterie offrono le stesse esperienze culinarie, ma con cibi, dolci, panini, caffè in genere non sono gratuiti. Quindi fate attenzione, informatevi prima di salire sulla nave da crociera per sapere quali sono i costi, per non avere chiaramente delle sorprese future. Anna Rita Spinaci, che a quest'ora con un po' d'olietto e una spruzzatina di limone ci sta davvero bene in Quando dico che ti amo. E subito Caterina Caselli con Re di Cuori.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ricordate voi i giochi da spiaggia? Parlo di racchettoni, le biglie, i secchielli che ancora ci sono per i bambini, carte, pedalò e pomeriggi che sembravano davvero infiniti. Bene, stasera ne parla Robertino nella sua puntata serale, appunto alle ore 21 qui su Romantica Radio, una puntata dedicata ai giochi da spiaggia di una volta. Quindi partecipate al 331-240-7878. Vi lascio tra un po' con Renato e i Profeti, Io perché, Io per chi. Ma subito ci sono i Cugini di Campagna con questo pezzo dal titolo Tu sei tu, perché loro avevano questa voce in falsetto. Eccoli qui che ritornano su Romantica Radio.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, è il vostro romantico Sergio Gigliotti da Casoria. Siete l'unica radio romantica che esiste in Italia. Ti voglio bene.
1: Sono Lina da Marano di Napoli. Ascolto Romantica Radio da casa mia fino ad arrivare al lavoro tutte le mattine. È una musica che mi fa stare bene. Mi fa ricordare tutti i miei anni belli passati di gioventù. Auguro a voi tutti una buona giornata e invito a tutte le persone ad ascoltare Romantica Radio. Sicuramente non se ne pentirà. Ciao, buona giornata.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

molti di voi ci seguono in auto, sul DAB, in FM, insomma buon ascolto e soprattutto buon viaggio, attenzione quindi alla strada. E a proposito, vi faccio ascoltare questo pezzo di Dario Baldambembo dal titolo Autostrada, contenuto in un album del 1981 dal titolo Voglia d'Azzurro. Parla del viaggio notturno di un uomo che percorre un'autostrada deserta per tornare dalla persona amata, affrontando la stanchezza, la solitudine, il forte desiderio di ricongiungersi a lei. È una profonda riflessione interiore che unisce proprio il senso di vuoto del viaggio, no? I chilometri d'odio li chiama, e al motore che spinge il protagonista, che è l'amore, che celebriamo ogni giorno, ogni ora, ogni minuto qui su Romantica Radio. Riascoltiamo quindi Dario Baldambembo in Autostrada e subito dopo ci sono i Romance in Fiore di Carta.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
0: Ancora un'ora in mia compagnia, poi arriverà Lucio Belmonte, ancora un'ora nei classici della musica italiana, ci tuffiamo direttamente in quegli anni 70, 80, 90, insomma voglio dire i grandi ricordi di Romantica Radio che non va a benzina, ne potete ascoltare davvero quanta ne potete. I Pooh con Infiniti Noi e subito ci sono gli Stadio con Canzoni alla Radio.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Scaldati? Ma dai che ci pensiamo noi ora a rendervi belli belli freschi. Sì, abbiamo voglia di allegria, quindi per divertirci ancora di più potete scrivere questa parola che sto per dirvi col vostro nome e la località da dove ci ascoltate al 331-240-7878. Attenzione, perché il più veloce conquisterà la nostra mitica calamita che tanto va a ruba qui su Romantica Radio. Allora, la parola da scrivere al 331-240-7878 è abbronzatissima, di corsa quindi, abbronzatissima, è l'assoluto vogliamo, nome e città al 331-240-7878, vi aspetto perché voi siate belli freschi.

0: sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Molti ci scrivono: io voglio la calamita, io voglio la calamita. Beh, purtroppo si conquista soltanto con i nostri giochi, quindi fate bene attenzione, perché ci sono tanti altri appuntamenti durante il giorno e poi anche domani, dopodomani. Insomma, rimanete con Romantica Radio, perché ci sarà sicuramente l'occasione per portarsi a casa questo gadget, la nostra mitica ormai calamita, che porta tanta fortuna, almeno sembra. C'è Memory Migi tra un po' in Io ti darò di più e subito Giampiero Artegiani. Questa non è una canzone, è una poesia. Ascoltiamolo in E le rondini sfioravano il grano.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Mi chiamo Giovanna, sono in vacanza in Turchia e vi ascolto. Buona giornata, ci tenete tantissimo in compagnia.
1: Io sono a Vallo della Lucania, vi sto ascoltando con tanto piacere. La vostra musica ci rende molto molto felice, specialmente nel viaggio.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Amiche e amici, grazie per essere stati con me anche quest'oggi. Mi avete portato compagnia con le vostre telefonate, con i vostri messaggi. Ci risentiamo domani a mezzogiorno, sempre qui su Romantica Radio. Grazie anche a Simone Serpone che è stato con voi. Vi lascio con Lucio Belmonte, eccolo qui che arriva baldanzoso e abbronzatissimo pure lui. Accidenti! Ma dovrai ascoltare sicuramente la trasmissione di stasera di Robertino che parla di abbronzature. Bene, vi lascio con Gianna Nannini e Fotoromanza degli anni 80. Adesso Umberto Napolitano con Te ci sto. A domani.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

anche per oggi. Benvenuti su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Siamo a martedì 21 di luglio, caspita, in piena estate, e si sente anche nel pomeriggio con questo caldo. Inizio subito salutando il mio amico Marco Tre, che ha sempre delle belle parole per quanto mi riguarda quando mi saluta. Lo ritrovate domani sempre alla stessa ora. A proposito di saluti, fatemi ringraziare anche i miei compagni di viaggio per oggi. In redazione la dottoressa Verdiana Sasso, buon pomeriggio Verdiana, e dall'altra parte del vetro Camilla, la parte tecnica, buon pomeriggio Camilla. Poi ci siete voi protagonisti come sempre, mi raccomando, se volete scriverci fatelo, 331 240 7878, il numero del nostro WhatsApp. Tra poco fa molto estate, la nostra collection Radiolina sulla spiaggia, ma ascoltiamo prima Sandro Giacobbe con Sarà la nostalgia e Gian Piero Felisatti con Ancor di più.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Mi piace molto quando mi scrivete e ascoltate la nostra collection Radiolina sulla spiaggia, magari scappa una di quelle canzoni che è stata protagonista delle vostre estati e mi raccontate qualche fatterello che ricordate proprio delle estati passate. Che bello, grazie per i vostri messaggi. Mentre parlando ancora di estate, parlando ancora di caldo, c'è sempre più voglia di stare all'aria aperta, quindi si organizzano gite, picnic, e a proposito di questo c'è una raccomandazione dell'Istituto Superiore di Sanità, perché sapete che proprio per il caldo, quando usciamo e facciamo picnic o gite fuori porta e portiamo gli alimenti da casa, ecco qua che bisogna stare attenti, perché proprio per il caldo potrebbero non mantenersi in ottimo stato e quindi ci sono delle regole. Ne parliamo tra poco perché è un argomento delicato e molto interessante, ma prima torniamo ad ascoltare Don Bacchi con Amico, ritorna anche Gianni Bella con Agatì.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scene da guerriglia urbana a Bologna ieri dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Feriti 64 agenti. La famiglia della vittima invoca chiarezza e prende le distanze dalle violenze. Inaccettabile e irresponsabile alimentare odio contro un corpo dello Stato, ha commentato la premier Meloni. Un operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro nel Cosentino. Il giovane era impegnato in alcuni lavori di manutenzione all'interno di un parco eolico a Mongrassano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Notte di violenza nel napoletano, un 18enne e un 37enne accoltellati. Si indaga su un possibile collegamento. Il più giovane è stato ferito vicino a un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. L'altro, aggredito sempre a Casoria, è ricoverato in prognosi riservata. Donald Trump si prepara a lanciare una nuova offensiva commerciale. Secondo il Financial Times, il presidente degli Stati Uniti potrebbe annunciare già entro questa settimana una nuova serie di dazi nei confronti di circa 60 paesi, con tariffe comprese tra il 10 e il 12,5%. Le imposte dovrebbero entrare in vigore allo scadere dell'attuale regime previsto per il fine settimana. Italia ancora nella morsa del caldo. Se oggi sono ancora 18 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio per la salute della popolazione, domani saranno 6 e giovedì solo una, Palermo. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia. Allerta arancione per maltempo anche nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: E Romantica Radio, oltre che far ascoltare delle belle canzoni, ogni tanto ci trasformiamo in radio di servizio. Abbiamo parlato prima del caldo di questa estate, della voglia di uscire fuori, di fare i picnic, di fare le gite fuori porta. Spesso utilizziamo gli alimenti che portiamo da casa, però l'Istituto Superiore di Sanità si preoccupa della nostra salute, per cui è partita proprio quest'estate l'operazione SAC, che sta per sicurezza alimentare casalinga. Potete trovare tutte le indicazioni su questa iniziativa sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, e sono tutte le regole magari che si consigliano per poter custodire in maniera positiva gli alimenti e quindi farli arrivare a destinazione salubri senza creare nessun tipo di problema alla nostra salute. Quindi non dimenticate, sito Istituto Superiore della Sanità, operazione sicurezza alimentare casalinga. Ascoltiamo anche Laura di Ciro Sebastianelli e subito Equipe 84 con 29 settembre.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono Mina da Salerno. Vi voglio ringraziare tantissimo per la vostra compagnia. Sto ascoltando adesso Romantica e siete unici. Bellissimo. Ciao, un bacio da Salerno. Un bacione.
1: Ciao Romantica Radio, Rossano dalla provincia di Lecce. Siete il mio sottofondo giornaliero. Siete meravigliosamente meravigliosi. Continuate così perché mi fate ricordare i miei anni più belli. Grazie, grazie, grazie. Continuate così. Ciao Romantica, ciao ciao.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: E a proposito di sicurezza alimentare casalinga, stiamo parlando in questa prima parte del nostro appuntamento di oggi. Devo leggere qualcuno dei vostri messaggi. Chi arriva al nostro numero del WhatsApp? Devo ringraziare la nostra amica Eleonora che scrive da Messina e sottolinea: certamente noi dobbiamo stare attenti perché gli alimenti che portiamo alla casa sono meno controllati, ma devono stare attenti anche quelli che sono ristoranti o esercenti che comunque servono al pubblico degli alimenti. Loro, attenzione mia cara Eleonora, già sono soggetti a una serie di regole e anche di controlli abbastanza afferrati. Per quanto ci riguarda, nessuno viene a vedere qual è il cibo che portiamo da casa e diventa a volte anche pericoloso se non riusciamo a custodirlo per bene e quindi a non farlo deteriorare a causa proprio del caldo. Per cui è sempre molto importante valutare quelli sono i consigli proprio dell'Istituto Superiore di Sanità. Comunque, grazie alla nostra amica Eleonora, se vi va di scriverci non dimenticate, fatelo con il nostro WhatsApp. E vedo con grande piacere che stiamo per ascoltare due grandi voci della musica italiana. Marcella Bella con Baciami e subito Mina con Ancora, Ancora, Ancora.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 €. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 € e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
8: Mentre vi crogiolate nell'ascolto delle nostre canzoni, che sono tutte belle, dite la verità, che bel salto nel passato ogni tanto fate con quelli che sono i brani che vi propone Romantica Radio. Quante belle storie avete vissuto, ecco, sarebbe bellissimo magari un giorno fare una bella rubrica in cui mi raccontate tutte le storie che avete vissuto e le nostre canzoni che sono state probabilmente le colonne sonore. Beh, un giorno ci penseremo, e pensiamoci un attimo. Per il momento devo ricordarvi due cose. La prima è che saremo con voi per tutta l'estate, non vi molliamo, e se vi spostate non dimenticate di portarci con voi quando e dove volete con la nostra applicazione gratuita che dovete scaricare, Romantica Radio. Adesso, a proposito di romanticismo, mi lascio un po' andare perché ascoltiamo tra poco una canzone fantastica che potrebbe essere un lento. Sapete quello che si faceva una volta? Beh, le cheek to cheek. Il brano che ascoltiamo dei Culture Club si intitola Victims, ma subito Gli Alunni del Sole con A Canzoncella.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
0: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-78 78. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: E anche per oggi siamo arrivati a questo spazio particolarmente apprezzato nel mese di luglio di Anem e Core, in cui ascoltiamo i classici della musica napoletana. Oggi è un brano che possiamo definire un classicone della musica partenopea, si intitola Catarì, celebre brano che è stato scritto nel 1892. Canzone musicata dal maestro Mario Costa sul testo del grande poeta Salvatore Di Giacomo. Oggi l'ascoltiamo in una versione intensa, molto intensa, di Fausto Cigliano. Il brano si intitola Catarì per Anem e Core.

0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Ed è arrivato il momento anche di ringraziarvi per tutti i messaggi che arrivano, per l'apprezzamento del nostro spazio di questo mese di luglio con Anima e Core, dove ascoltiamo i classici della musica partenopea. A proposito di questo, voglio anche ricordarvi che se qualcuno di voi volesse ascoltare un brano speciale, particolare di questo genere classico napoletano, può segnalarcelo al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Mi raccomando, mettete anche il vostro nome così sappiamo a chi dedicarlo. Tra poco anche la rubrica copertine d'autore, scopriremo il processo artistico che ha portato alla creazione di una copertina di un disco famosissimo, oggi protagonista David Bowie. Ma prima ascoltiamo Gianni Morandi con Questa vita cambierà.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
9: Il 13 aprile 1973, David Bowie dà alle stampe Aladdin Sane, sesto album in studio. Disco leggendario, probabilmente anche per la copertina e l'aura creata attorno ai suoi personaggi. L'iconico ritratto di Bowie con il fulmine rosso e blu che attraversa il volto è diventato un'immagine di culto, simbolo di transizione, ambiguità sessuale e teatralità nel rock. Ancora oggi quella copertina viene definita la Mona Lisa delle copertine dei dischi, la copertina più costosa mai realizzata per un disco fino a quel momento. La foto, scattata da Brian Duffy, aveva lo scopo di catturare la dualità artistica e personale del cantautore britannico. La storia racconta che vennero fatti molti scatti utilizzando il profilo laterale di Bowie, ma alla fine il fotografo scelse un'immagine frontale, con gli occhi bassi, in cui l'espressione quasi contemplativa era nettamente in contrasto con la saetta che gli divideva il viso.

0: Successivamente fu l'artista Philip Castle ad occuparsi di aggiungere con l'aerografo quella lacrima colorata all'interno della clavicola di Bowie, oltre a inserire un effetto argentato sulla pelle del rocker britannico. Un dettaglio che accentuò la sua mancanza di sopracciglia. L'idea concettuale, perfettamente raggiunta, era quella di un'immagine complessiva capace di trasferire un'aria di futurismo, lo stesso che doveva incarnare Aladdin Sane.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, i tuoi fedelissimi nonno Mario e nonna Isa ti augurano un successo lungo quanto i loro anni messi insieme, 92 e 80. Vai Romantica Radio, sei grande!
1: Ciao Romantica Radio, sono Gigi da Salerno, sono sul canale 788, vi ascolto qui dal seduto sul divano, grazie delle canzoni che mi fate ascoltare, siete straordinari tutti, vi ascolto da un po', un abbraccio a tutti voi.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi, lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Avete sentito? Vi sentite belli freschi anche per questo appuntamento? Anzi, direi anche vi sentite anche velocissimi, perché per aggiudicarvi la nostra iconica calamita anche portafortuna dovete essere bravi, veloci e anche fedeli in questo spazio che vi consente proprio di ricevere fino a casa la nostra calamita. Cosa dovete fare? Soltanto essere più veloci e inviare un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Scrivete abbronzatissima il vostro nome e anche la località da dove ci ascoltate. Mi raccomando, scrivete abbronzatissima il vostro nome, la località da dove ci ascoltate e subito spedite al 331 240 7878. In questo modo il primo o la prima che arriva si aggiudica la nostra iconica e portafortuna calamita di Romantica Radio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Devo dire ai nostri amici che ci seguono anche con la loro Smart TV che non mi sono dimenticato di loro. A proposito, vi ricordo che i nostri ascoltatori che si trovano in Campania, in Calabria e in Lazio ci possono seguire, quindi ascoltare ma anche vedere, con il nostro canale televisivo 788 del Digitale Terrestre. Per tutti gli altri che sono in altre parti d'Italia è ancora semplice, perché basta andare sul nostro sito romanticaradio.it, sezione TV, e in questo modo ci ascoltate e ci potete anche vedere. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutti i nostri ascoltatori che ogni tanto mi mandano delle foto sul nostro WhatsApp, sul nostro numero, con la prova che ci stanno ascoltando magari belli tranquilli distesi sul divano con l'aria condizionata. Grazie veramente per anche i vostri messaggi. Tra poco Radiolina sulla spiaggia, ma prima John Miles con Music e Julio Iglesias. Non si vive così.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame?
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
8: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: È sempre bello condividere con voi, carissimi amici, quelle che sono le belle notizie che riguardano il turismo della nostra stupenda Italia. Perché notizia di questa mattina la prendo e la condivido con voi in questo pomeriggio caldo del 21 di luglio. Il Guardians, famosissimo giornale, conoscete molto bene, ha promosso tra le passeggiate più belle d'Europa due località italiane. Il Lago di Garda, che io conosco benissimo, vi posso assicurare che sono dei posti eccezionali, e la nostra costiera amalfitana. Come dargli torto? Grazie per questo apprezzamento. E quindi, se fate un pensierino quest'estate, ecco, queste potrebbero essere due località, due suggerimenti per passare qualche giorno in totale relax, magari anche con una bella passeggiata. Ripeto, il Lago di Garda e la costiera amalfitana. Però non dimenticate mai di mettere sempre la nostra musica in sottofondo, che è un'ottima colonna sonora. Ascoltiamo Alessio Colombini con Questo fare a meno di te e Patti Pravo con Pensiero stupendo.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
3: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Romantica News.
9: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Sulla guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Abderrahim Fakir arrivano le durissime parole della Premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. Secondo il presidente dei 118 Balzanelli, con un medico sul posto Fakir si sarebbe potuto salvare. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che è scomparsa nelle acque del lago di Como, vicino ai giardini pubblici del capoluogo. Secondo quanto riferito, era con i genitori, si è tuffata e non è più riemersa. Le autorità di Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno condotto un'operazione coordinata contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani, utilizzando veicoli a noleggio rubati e registrati fraudolentemente, lo ha reso noto l'Europol. Prosegue lo scontro con la Russia dopo il caso spionaggio. Mosca ha espulso l'addetto militare italiano e il suo assistente in risposta alle azioni di Roma. Tajani lo ha definito un atto di plateale ritorsione, ribadendo che i due militari russi espulsi sono stati colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio. E siamo al tennis. Jasmine Paolini non giocherà il 500 di Washington e il 1000 di Montreal. L'ha annunciato l'azzurra sui social, precisando di avere ancora problemi al piede. La numero 15 del mondo punta a rientrare a Cincinnati, dove lo scorso anno arrivò in finale. Ed è tutto. A più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: E anche oggi mi concedo qualche secondo per salutare i nostri radioascoltatori più assidui, quelli più interattivi, che ci scrivono di più, che ogni tanto ci comunicano anche quello che stanno facendo quest'estate. Fatemi salutare oggi il nostro amico Tommaso, che ci scrive da Marina di Camerota. Che località bellissima! Lui è proprietario di un villaggio e mi confessa che nel bar del villaggio, dalla mattina fino al pomeriggio, ascoltano sempre Romantica Radio. Quindi Tommaso, grazie a te, ma soprattutto saluti anche a quelli che sono i tuoi clienti, i villeggianti che in questo momento sono in vacanza a Marina di Camerota e ovviamente nella fattispecie proprio nel tuo villaggio. Se vi va di scriverci, fatelo, lo sapete benissimo, il nostro numero di WhatsApp è il 331-240-7878, messaggi di testo che leggiamo durante i programmi, messaggi invece vocali li ascoltiamo nello spazio Ciao Romantica. E adesso Domenico Modugno con Delfini.

tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Parole,
7: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: aquí en Buenos Aires, la música de Romántica Radio calienta el alma. Gracias por todos los días.
1: Ciao Romántica Radio, io quando vi ascolto in macchina mi scateno a cantare insieme. Non mi ascolta nessuno per fortuna, perché sono un po' stonata. Ciao a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: L'Italia in questi giorni è divisa in due, quelli che sono in vacanza e quelli che sono al lavoro. È una cosa che capisco anche un po' da quelle che sono le comunicazioni che ci scrivete al nostro numero di WhatsApp e quello che ci raccontate. Per cui, per quelli che sono al lavoro, speriamo di fare buona compagnia, per quelli che sono in vacanza, di essere una buona colonna sonora per il loro relax. Anche per questo martedì 21 di luglio, lo spazio in mia compagnia, Lucio Belmonte, sta per terminare, però come al solito vi ricordo che noi torniamo con il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio domani pomeriggio a partire sempre dalle 15. Sono contentissimo però adesso di lasciare il posto alla mia amica Alessandra, che invece sarà con voi fino alle 21 e a continuare la grande serata fino a mezzanotte anche la voce di Roberto. Grazie, grazie sempre per la vostra compagnia, per la vostra attenzione. Prima di lasciarci vi faccio ascoltare Ornella Vanoni, Gli Amori Finiti e I Nuovi Angeli con Singapore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Eccomi, benvenuti su Romantica. Io sono Alessandra Riccetti con voi anche in questa bella serata estiva fino alle 21. Come state, amici? Mi auguro che questa sia stata una bella giornata per voi, ma noi miglioreremo le vostre prossime tre ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, gli appuntamenti con le rubriche di Romantica e poi ancora ci sarà la possibilità di portarsi a casa un gadget. Insomma, tanti motivi per rimanere con noi. Ringrazio Lucio Belmonte che fino a poco fa ci ha tenuto compagnia. Lo riascolterete domani dalle 15, sempre qui su Romantica. Un bel percorso musicale è pronto per noi anche questa sera e vogliamo cominciare subito. Tra poco Alex Damiani con Come per magia. Subito inizio col botto, KC and the Sunshine Band, Please Don't Go. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

C'è un numero, amici romantici, tutto dedicato a voi. A che cosa serve? A comunicare con noi, a raccontarci com'è andata questa giornata. State lavorando, oppure magari in questo momento siete già in vacanza, vi state godendo il mare, la montagna, o state tornando dal lavoro in questo momento, o state ancora lavorando. Insomma, raccontatemi di voi, raccontatemi la vostra giornata. Magari oggi vi è successo qualcosa di speciale e allora raccontatecelo, oppure siete in vacanza e avete davanti a voi un panorama meraviglioso. Fate una foto e inviateci il tutto al 331 240 7878. Attendo anche questa sera con grande piacere i vostri WhatsApp. Se volete potete anche scrivermi email alessandra@romanticaradio.it. vi aspetto e intanto vi regalo Marco Masini tra poco con La Libertà, subito il Giardino dei Semplici, concerto in La Minore.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: La vostra Romantica Radio non è soltanto musica, ma anche appuntamenti, rubriche. E tra poco scopriremo un'altra puntata di Copertine d'autore, rubrica che si occupa delle copertine più famose, quelle che hanno fatto la storia della musica. E questa sera parleremo degli America e Horse with No Name, questa copertina mitica. Vi racconteremo tante curiosità. Tutto questo succederà tra poco in Copertina d'autore qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica da ascoltare. Milva tra poco con Metti una sera a cena e subito una canzone che parla di quei momenti in cui l'amore finisce e l'unica cosa da fare, anche se fa male, è accettarlo. Dal 1967 riascoltiamo i Rocks con Bisogna saper perdere. Romantica.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: Nel 1971 arriva A Horse With No Name degli America, disco pubblicato in numerose versioni in formato 45 giri con differenti canzoni sulla seconda facciata. Un'edizione del singolo distribuito negli Stati Uniti contiene sul lato B Sandman, mentre in un'edizione distribuita nel Regno Unito è stato inserito il brano Everyone I Meet Is From California. La copertina si lega indissolubilmente alla storia del loro album di debutto omonimo del 1971. Inizialmente il brano non era incluso nel disco America. Visto l'enorme successo planetario del singolo, l'album venne ristampato all'inizio del 1972 con l'aggiunta della traccia e un vistoso adesivo e una scritta stampata sulla stessa copertina che indicava l'aggiunta.

0: Come accaduto anche per altre band, i singoli da 7 pollici avevano una copertina differente a seconda del paese di distribuzione, come Germania, Olanda o Giappone. In generale le copertine mostravano i tre musicisti in contesti diversi, spesso all'aperto in stile puramente West Coast o stampati con grafiche minimaliste in bianco e nero. Nella riedizione dell'album, in copertina c'è l'immagine centrale, curata dal fotografo e artista Nigel Weymouth, che mostra i tre membri della band seduti sul pavimento. Dietro di loro si staglia un grande murale raffigurante i volti intensi di tre capi storici dei nativi americani. Il forte contrasto visivo tra il nome della band, America, lo sfondo dedicato ai popoli indigeni e lo stile folk rock acustico della band, fondata a Londra, divenne un marchio di fabbrica iconico.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao romantica, sono Silvana, abito ad Avellino. Ascolto voi perché mi fate tanta compagnia e le canzoni sono molto romantiche. Un abbraccio forte, un bacio.
1: Romantica, siete bravissimi, siete unici, stupendi.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

veramente io vorrei non finisse mai, le giornate sono lunghissime, insomma alla sera possiamo uscire, si sta bene all'aperto. E voi come state vivendo quest'estate? Fatemelo sapere al 331 240 7878. E poco fa abbiamo scoperto un'altra puntata di Copertine d'autore, questa rubrica che tornerà su Romantica domattina tra le 6 e le 9 in compagnia di Monia. Se però vi piace in modo particolare, potete riascoltare tutte le puntate di Copertine d'autore in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Può essere una scusa anche per venire a visitare il nostro sito e scoprire i tanti podcast, le tante sezioni da vedere. Ad esempio, c'è una sezione che si chiama Shop Online e lì potete addirittura acquistare tutti i gadget di Romantica. Venite a trovarci, romanticaradio.it. Intanto buona serata con i New Trolls, tra poco quella carezza della sera. Subito una canzone che è una fotografia perfetta di un amore semplice, quotidiano, senza effetti speciali. Una domenica passata insieme tra piccoli gesti e quella felicità che non ha bisogno di niente di straordinario. Fabio Concato, Domenica Bestiale.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 19, devo ringraziare tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo perché è davvero un piacere leggervi e grazie per i tanti complimenti che fate a Romantica Radio, noi speriamo di poterli sempre meritare. Buona serata alla nostra Laura di Cutigliano, in provincia di Pistoia, ci ascolta mentre rientra dal lavoro e dice che la nostra musica le fa respirare aria buona anche in macchina. Grazie Laura, un bacione, che bel complimento ci hai fatto. E poi buona serata anche ad Antonio che è a Motta San Giovanni in provincia di Reggio Calabria, lui si sta riposando dopo una giornata di lavoro, ascolta la radio e canticchia le nostre canzoni. Ciao Antonio, buona serata. E poi saluto anche Chiara di San Paolo d'Argon in provincia di Bergamo, lei oggi con tutta la famiglia cenerà a casa, sta già preparando e dice sto lavorando tanto dalle 18, grazie a voi per la vostra compagnia. Ciao cara Chiara, un bacione, buona serata e buoni festeggiamenti, non so che cosa festeggerete ma sicuramente sarà una bella cosa, una bella serata. E per tutti voi in arrivo belle canzoni, tra poco Ana e Johnny con Io ti amerò e subito i Limousine, malgrado te, malgrado noi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma che bello riascoltare Radiolina sulla spiaggia e queste canzoni che ci fanno tornare indietro nel tempo con la mente. Va bene amici, buona serata e attenzione, perché tra poco uno di voi potrà portarsi a casa un gadget di Romantica. Quello che potete fare, intanto segnatevi questo numero, il 331-240-7878, che tra poco vi servirà. Continua su Romantica il nostro viaggio musicale. Tra poco riascolteremo un grande successo dei Nomadi, Voglio ridere. Subito una canzone che parla di un ragazzino che deve affrontare la sua prima grande prova, un provino di calcio. Ma il cuore del brano non è il pallone, è la paura di non essere all'altezza. Quel momento in cui capisci che crescere significa anche imparare a perdere, a cadere, a rialzarsi. Riascoltiamo Francesco De Gregori con la leva calcistica della classe 60.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

con noi. Qui a Romantica è tempo di belli freschi, abbiamo voglia di allegria e allora per divertirci insieme dovete fare una cosa immediatamente. Scrivete abbronzatissima il vostro nome e la città da dove ci seguite. Inviate tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà la nostra meravigliosa calamita firmata Romantica. E allora, capito che cosa dovete fare? Scrivete abbronzatissima il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce si porterà a casa la nostra mitica calamita firmata Romantica Radio. Belli.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Viv olio straordinario sono a 2,69 euro e con due prodotti il Viv in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99 euro. La crema modellante a 2,99 euro. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Antonio da Santa Maria Capua Vetere. Vi ascolto perché trasmettete una musica rilassante, adatta per tutta la giornata. Un abbraccio, siete bravissimi.
1: Sono Piero da Crotone. Quando la musica diventa poesia, romantica ne è l'autore.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica. Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi, la musica che il tempo non può cancellare.
3: Questo è lo spazio dedicato alle canzoni più belle di sempre. Una canzone, la prossima, che nasce in un periodo complesso della vita di Paul McCartney e lui trasforma questo brano in un messaggio di speranza. Quando trovi la persona giusta, canta, anche il buio diventa meno buio. E voi avete dei ricordi legati a questa canzone? Fatecelo sapere al 331 240 7878. Paul McCartney, No More Lonely Nights.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Siamo intorno alle 20 e l'ora giusta per dirvi buon appetito con Romantica, un'altra ora da vivere insieme e tanti ringraziamenti da fare. Grazie per i tanti messaggi che ci state inviando al 331-240-7878. Continuate a scriverci. Saluto Luca da Cavaller Maggiore, in provincia di Cuneo. Ci ascolta, pensate, mentre sistema l'orto, e ci scrive che la nostra musica gli fa compagnia meglio del silenzio della campagna. Che bel complimento. Grazie Luca, un bacio. Buona serata. E poi saluto Francesca di Poggio Bustone in provincia di Rieti. Lei invece sta preparando la cena e dice che le canzoni romantiche rendono la cucina più leggera. Ma questo ci piace, carissima Francesca. Insomma, è abbastanza faticoso in questo periodo estivo stare ai fornelli. La musica può senz'altro aiutare. Ciao cara. E poi saluto Roberto che è a Sasso di Castalda in provincia di Potenza. Dice: sono un ascoltatore ormai da tanto tempo di Romantica, vi ho scoperto 2 anni fa, non vi lascio più. Ma grazie Roberto, buona serata anche a te con Fiordaliso, tra poco Fatti Miei e subito All Stewart, Time Pass.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
6: Buona serata romantici e adesso voglio parlarvi di uno studio che è stato fatto davvero molto molto particolare. Pensate che l'atmosfera terrestre è attraversata, secondo gli studiosi, da una sorta di super autostrada per i microbi, una corrente nella stratosfera che permette a minuscoli organismi di viaggiare per migliaia di chilometri sospinti dai venti. Gli scienziati hanno scoperto che questi microbi possono restare vivi durante il tragitto e arrivare in continenti lontanissimi, influenzando ecosistemi, clima e persino la diffusione di alcune malattie. Insomma, amici, mentre noi siamo qui, ci godiamo la serata, sopra le nostre teste c'è un traffico invisibile che non si ferma mai. Incredibile ma vero, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso andiamo a scoprire le prossime canzoni, tra poco riascolteremo Vasco Rossi con Ciao e subito Alejandro Baldi.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi lo sapete, dalle 21 in poi arriverà Roberto Malvagia a tenervi compagnia fino a mezzanotte. Di cosa parlerà questa sera? Sarà una puntata dedicata ai giochi da spiaggia di una volta, tra racchettoni, biglie, secchielli, carte, pedalò e pomeriggi che sembravano infiniti. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi rimanete con noi. Rimanete con noi anche per ascoltare la musica più bella del mondo e tra poco sarà la volta di Dario Baldambembo con Amico È, subito un grandissimo successo di Lucio Battisti, I Giardini di Marzo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
5: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
4: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
5: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
4: Punto Zero. Punto e basta.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Io sto passeggiando, ascoltando la vostra musica, perfetta, ideale, grazie.
1: Meravigliosa radio, sei unica. Anna da Belvedere, provincia di Cosenza.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E 21, sono sempre più vicine per me Alessandra Riccetti, anche quest'oggi è arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie per averci seguito, grazie a chi ci ha scritto, grazie a tutti voi che siete fedelissimi ogni giorno. L'appuntamento per quanto mi riguarda è rimandato a domani alle 18, sempre qui su Romantica. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Lo sapete, non vi lascio soli. Due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Piero Cassano con Non arrenderti mai e subito i Romance, La mia donna. Da Alessandra un bacione, buona serata e a domani. Ciao!

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale. 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa.

Martedì sera con Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi. Questa sera andiamo in spiaggia, ma ci restiamo in un modo molto particolare. Parliamo di giochi da spiaggia di una volta, di quei pomeriggi in cui bastavano di racchettone, una palla, le biglie, un secchiello, una paletta, le carte sotto l'ombrellone, una gara improvvisata, un pedalò, una sfida a bocce sulla battigia, oppure magari un castello di sabbia fatto benissimo per sentirsi già dentro una giornata perfetta. Però io in apertura voglio salutare una nostra cara amica che ogni sera ci ascolta, oggi ha festeggiato i suoi 70 anni, proprio in questo martedì. Lei si chiama Yolanda e ringrazio proprio il marito Antonio che così mi ha scritto con tantissimo amore. Grazie di cuore a te Antonio che ci hai fatto così arrivare questo messaggio. Vi ripeto, tanti auguri a Yolanda, 70 anni, veramente un abbraccio incredibile. Allora 331 240 78 78, oppure potete scrivermi una mail anche adesso a roberto@romanticaradio.it. Si parla dei giochi da spiaggia di una volta, ma perché no anche dei vostri tanti saluti.

Le spiagge italiane, soprattutto tra gli anni 60, 70, 80, 90, avevano una meravigliosa capacità a trasformare il nulla in attività. Bastava poco: un telo, due persone, una racchetta di legno, una pallina, una buca nella sabbia, un mazzo di carte, una palla sgonfia, ecco, da gonfiare al momento giusto. I racchettoni, per esempio, non erano soltanto un passatempo, erano quasi una dichiarazione di stile balneare. C'era chi li sapeva usare davvero, chi invece colpiva forte, fuori misura, chi li usava come scusa per avvicinarsi a qualcuno o per mostrarsi un po'. E poi c'erano le biglie, ecco, soprattutto per i più piccoli, ma non solo: i secchielli, le palette, i castelli di sabbia, le carte da gioco, le bocce sulla sabbia. E poi i pedalò, che erano insieme gioco, avventura e una piccola scena così sentimentale, se vogliamo, perché salire su un pedalò in quattro o in due cambiava già il tono della giornata, ti portava un po' fuori ma non troppo, ti dava, come dire, l'impressione di partire senza davvero andare via. Ed era bellissimo proprio per questo.

si parla questa sera dei giochi da spiaggia di una volta. Mi ha scritto Agnese dalla Spezia. Per me la spiaggia aveva il suono di racchettoni anche quando non li stavo usando io. Federico da Matera, io e mio fratello costruivamo castelli di sabbia giganteschi e ci sembravano progetti addirittura di architettura. Saluto Alessandra da Napoli, mi manca il fatto che in spiaggia si giocasse con niente, ma quel niente sembrava sufficiente a tutto. Questa è la parola giusta, sufficiente, sì, sufficiente a tutti. I giochi da spiaggia di una volta non avevano bisogno di perfezione, di grandi mezzi, di schermi o di tecnologia, bastava che ci fosse un po' di tempo, il sole, il mare e qualcuno con cui condividere la voglia di stare lì. E proprio per questa semplicità, a distanza di anni, ci appare quasi lussuosa, se vogliamo.

Mentre ero a New York ed era già di moda una musica nei metrò, con un pretesto inutile lo vennero a cercare, lui che sapeva

romantica, la musica delle grandi emozioni.

Forse la cosa bella di giochi da spiaggia era che mettevano insieme le persone senza farne un discorso vero e proprio. Nessuno diceva adesso facciamo socialità, si prendevano i racchettoni e basta, ecco, si cominciava una partita a carte, si proponeva un pedalò, si scavava una buca e dentro quella semplicità nasceva un'intimità anche strana, bellissima, molto italiana se vogliamo, perché il gioco da spiaggia era anche un qualcosa che facilitava i rapporti, no? Una scusa buona a un ragazzo che ti chiedeva di fare due colpi a racchettoni, una famiglia vicina che si univa a una partita a carte, un gruppo magari di amici che chiamava altri due per un pedalò, un bambino che si infilava in un castello di sabbia non suo e da lì cominciava un pomeriggio di amicizia. Oggi le spiagge hanno più comfort, più servizi, più intrattenimenti, ma forse qualche volta si gioca di meno, o almeno si gioca in modo meno spontaneo, probabilmente di un tempo.

Questa è Romantica Radio, buona martedì sera per Roberto Malvagia con voi. Tra poco torneremo proprio dentro questi giochi da spiaggia tra racchettoni, biglie, secchielli, carte, pederotti e pomeriggi che sembravano lunghissimi anche quando passavano magari in un attimo. E proveremo proprio a capire se ciò che ci manca davvero sia il gioco in sé oppure la qualità del tempo che gli stava attorno. Stiamo parlando dell'estate, tra poco torneremo proprio lì nel punto in cui la spiaggia smetteva di essere un luogo da consumare e diventava tutto uno spazio da abitare.

Abbiamo superato le 22 la sera di Romantica Radio. Stasera parliamo proprio dei giochi da spiaggia di una volta, ma adesso voglio fermarmi anche sul loro lato sentimentale, perché sì, nell'estate italiane anche i giochi sapevano diventare una lingua d'amore, no? Quante coppie sono nate da una partita racchettoni tirata troppo a lunga, quanti flirt sono cominciati su un pedalò in una partita a carte, tra una palla lanciata male e una risata. Quante persone hanno imparato a guardarsi meglio, proprio mentre facevano qualcosa di semplice insieme. Il gioco aveva questo vantaggio: non metteva pressione, non era un appuntamento, non era una dichiarazione, era proprio un tempo condiviso. Se volete raccontarmi un amore oppure una simpatia nata in spiaggia da un gioco qualsiasi, scrivetemi 331 240 7878 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

farci le ferite, a chi servirà? Un armistizio, un'altra lite, ok? Parità, vuoi finire?

C'è una differenza molto bella tra i giochi da spiaggia e tanti divertimenti di oggi. Il fatto che allora quasi tutto passasse per il corpo e per la presenza, dovevi esserci davvero, stare vicino, prendere la pallina, spostarsi, ridere, guardare, insomma, vincere, perdere. Non c'era mediazione. Questa immediatezza in un contesto, proprio come la spiaggia, rendeva tutto molto più intenso. Le carte sotto l'ombrellone, ecco, per esempio, non erano soltanto un gioco da grandi, erano un modo di stare insieme senza fretta. I racchettoni, il pedalò, il castello di sabbia o i castelli di sabbia, le bocce sulla sabbia, certi tornei, no, vi ricorderete, improvvisati, ti facevano sentire che la spiaggia non era soltanto il posto dove prendere il sole. Oggi molti di quei giochi esistono ancora, certo, però convivono con più distrazione, più telefono, più telefonini, più social, più intrattenimenti. Forse per questo ci manca, ecco, ci ricordano una spiaggia più fisica, più partecipata, più inventata.

I vostri messaggi questa sera, Diego da Benevento. Il castello di sabbia era il mio più grande progetto d'estate e ogni anno ci mettevo dentro tutto. Ecco, Assunta da Potenza, i racchettoni mi facevano pensare a un'estate intera prima ancora di pensare a una spiaggia precisa. Saluto anche Caterina da Salerno. Forse i giochi da spiaggia ci mancano perché non chiedevano nulla di speciale, ma sapevano riempire tutto. Ed è proprio questo il punto, riempire tutto. Ecco, il pomeriggio, il gruppo, il silenzio, la timidezza, la vacanza, senza farlo invadere, senza esagerare. Continuate a scrivermi, 331, ricordatevi, 240 78 78, questo è il nostro numero, tramite WhatsApp.

dall'Umbria, da Orvieto, mi è arrivata questa mail di Delia. Penso che i giochi da spiaggia ci manchino perché trasformavano il pomeriggio in qualcosa di vissuto, non solo di passato. Ed è una riflessione molto giusta e molto bella. Non era semplicemente tempo che scorreva, era tempo abitato. E abitare bene il tempo in estate è una delle cose più preziose che si possano fare. Oggi magari siamo più comodi, più serviti, più efficienti. I giochi da spiaggia di ieri invece ci prendevano, ci costringevano a entrare dentro al pomeriggio, al gruppo, alla sabbia, al caldo, al mare, e questo li rende tuttora molto forti, e molto vivi nella nostra memoria.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa notte romantica. Roberto malvagia con voi sino alla mezzanotte. Lì proprio proveremo a capire perché i giochi da spiaggia, anche i più semplici, ci sembrano ancora così pieni di estate, di innocenza, di felicità. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di racchettoni o magari di pedalò. Stiamo parlando di quel tipo di tempo in cui bastava magari un gesto semplice per far succedere qualcosa di speciale ad una giornata intera. Tra poco, allora, torneremo proprio dentro questo argomento.

Abbiamo superato le 23 e questa è l'ora in cui certi pomeriggi sembrano tornare addosso proprio con una nitidezza quasi fisica. Magari siete già a letto con la radio accesa oppure siete ancora sul divano. Vi è tornata in mente una palla, una racchetta, una spiaggia, una persona. Su Romantica Radio stiamo parlando dei giochi da spiaggia di una volta, però in fondo stiamo parlando anche di una cosa molto più grande, del modo in cui l'estate sapeva impegnarci a stare insieme, senza bisogno di complicare tutto. 331 tramite WhatsApp 240 78 78 Roberto chiocciola romanticaradio.it. raccontatemi il vostro gioco da spiaggia che in fondo è così, non avete mai dimenticato.

Alla fine forse il motivo è per cui questi giochi ci restano così vicini è molto semplice. Facevano parte di un'estate più povera di mezzi, ma più ricca di tempo. Il tempo, quando è vero, basta a trasformare qualunque oggetto piccolo in una grande memoria, magari una racchetta di legno, un secchiello, un mazzo di carte, un pedalò, una buca nella sabbia. Bastava quel gesto, bastava questo probabilmente a riempire un pomeriggio per far nascere una simpatia, per creare un gruppo. Oggi abbiamo più possibilità, più attrezzature, più comfort, ma forse ci manca quel saper stare nella semplicità, quel lasciare che il gioco accada e che dentro il gioco accadano anche le relazioni. E allora sì, questi piccoli oggetti da spiaggia non sono e non erano soltanto nostalgia.

Eccoli allora i vostri messaggi, Elisa da Campobasso. I racchettoni, le carte e il pedalò mi sembrano tre modi perfetti di dire estate italiana. Vittoria da Taranto, che mi ha scritto: forse ci commuovono così tanto perché ci ricordano che siamo stati felici anche davvero con pochissimo. E forse è questo il cuore proprio della nostra serata. Non ci manca soltanto il gioco, ci manca un po' quella felicità essenziale, condivisa, piena di presenza, che il gioco così riusciva a portare con sé.

Vicini alla mezzanotte non abbiamo parlato soltanto di giochi da spiaggia, abbiamo parlato di pomeriggi di famiglie, di amicizie, di amori appena accennati, di pedalò, di castelli di sabbia, di teli all'ombra, e di tutto quel mondo estivo che sapeva nascere con poco ma diventare enorme. E allora magari vi è tornata in mente una spiaggia, una racchetta, una risata, un castello. Ci sono ricordi che non servono, a tornare indietro, servono a ricordarci che il meglio qualche volta magari è passato, magari anche attraverso cose semplicissime che abbiamo ricordato questa sera. Da Roberto Malvegia tutto, Alex Poli, tra poco Romantica Night, dalla mezzanotte alle 3 del mattino, vi aspetto domani sera, alle 21, lo sapete, proprio qui su Romantica Radio.

0: Buonanotte da Alex. Pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Tillidam, bubupidup.
1: Non lasciamo solo case o ricordi, lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto, un abbraccio che ha calmato una tempesta. E questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: sentiamo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.